0: Aror cuy fua Samoa. Wae mau biar serait lele ya la fua ya usai leni mau aing ama woi Samoa manusia. JT Finance Family Lotto le cari mau pa u mau lalu fi la fua cupe. Wae baru pui pui ya. Cari alau menao. Afio mai ile Onopi numero 5 Smith Road Kuna. Pe walau mai telefoni ole ofitu tolu walu tasi. Valu tolu oo. Ofitu tolu valutasi. Valu tolu oo. Seki ale rate amato. JT Finance. Joshani Mo'o.
1: Station sponsor.
2: Digicel. Better together.
3: Why ale manao is a pepper talfu ai olo ata mafa. The Utua Ilo Sa is CI or the Tower Swift Wang. File for Pitola Titi Sao. Sassi is a full text lauta la shopping voucher. Or the armor of Fua in Bayaso Titus. Fine of fear, now the Lafo Lama or the Taurus Futa la Tapa. The Lafo Setorus Lauta la Ainga Mawo in the Pacifica. On the Mawa Leo Loa Vanoa, it's a Manu Maloai. The Yai Ainga Fabito.
4: Tatemi le oto e se furu a lusfun ma le tolu minute o natale le tu la e tasi. Ma tu tal tasi mai afo le tato pokala me le so. O le nisio vaenga e fi fa so atua I o le ua to tele nisio tato ua mua I a tax refund. O le tele lao nisi fo I le natal tanoa mai ma mafuta mai. O se fi fi ang sili a lato. O me shane tina. Fi fi ang sili a lato. Wa maua mai ia tupe fo yo taxi temine nei. A wa yesu inga o lato ainga. Wa yesu inga nei to ina nei tamalo loa. Wa le to tango fia le ava malosi ia porta pa. Wa le fifiang sili nai niso tina. Wa le koe se kupe fo le e alu fa valvale vane fo le fa fonga lato. Wa se fifiang sili a lato. Wa mesha nei tina. Fifiang sili a lato. Wa maua mai ia tupe fo yo taxi temine nei. A wa yesu inga o lato ainga. Wa yesu inga nei to ina nei tamalo loa. Wa le to tango fia le ava malosi ia

0: parli l'inglese.
1: E va maxane smamenna quintoro daura al paese.
0: Taximeri anna tana orish namen hazabar.
1: E morru già si posti, or forse il sipshit fa.